musica fica lampion con te. E ta lampion e ta fica lampion e ca fica lampion con te. Fa sei la roeta fica